I pernici d'oro voglio sa, ti svesta e scherudone. Ma mia le vendo pernica, metto po' di camari, in golfo i pedamorfi, le panici a coma. Ah, ma nati per l'andete, ca io su me ratando, ca l'ostine ti pernica, qui ca na mavra macchia. Forna me dice nati do, ca io su me ratando.